Se su pregami en recinto, tu e lo hai con gli africo. Se su pregami en recinto, tu e lo hai con gli africo. Hey!

sai fare, se tu vuoi ruido che non sai fare, un ruido che non sai fare, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se faccio lo shigena yurna, ma se facc

0: soltanto perché ho sentito se ne mettono soltanto perché ho sentito se ne mettono
1: a lui mi ha sfogato.